0: di tal progresso riassunturare, per un indico e di massa di fogo tutt'anno.
1: Örökzöldek a Dankó Rádió.